che sono lì, anche il temor alla oscurità e la tierra te busqué. Y no estás aquí.